0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, duelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangio come noi, se vesto un donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

di sia ciascun lo dice, ciascun lo dice, dove sia, dove sia. Nessun.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carra,
1: promesse, giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e si tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare,
1: non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore!
2: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
2: Bravissimi!
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto! A spese vostre orci di...

dentro le vene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffale, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anch'io nel ballo provo. Io ci urrei che lontane non siam delle mene, dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme,

0: in armarvi, figlie mieti, Costanza!
1: Forse! Qual male a ti venuto amore, Alfonso Reo? Forse è morto il mio amore, è morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite, ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: dire.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate core, carissimi figliuoli. Guardate,

Non son cattivo comodo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprinio e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le macchie.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio com'è.

0: Quieto l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro se qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui

ma che del ridere, tanto ridere, la mal dividere, questo mare, passo, ma che del ridere, tanto ridere, la mal dividere, questo mare, passo,

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di pascenza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lascer deve con tanta precauzione. Per intenderci bene, voglio scegliere per te le due narcisi.

0: avrete al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diavolo, se vuoi.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta terminiamo questa festa.

0: caldetta, anziché no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, son belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace.
1: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non mi trovo niente. Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove dianzo lì?
1: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio. E lo vedremo.
0: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degli altri.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di questo.

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in

0: andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
0: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo. Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi. Ti vedi amico. E un poco di più mero,
1: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò. Venite, io spero.

bisogna pigliarlo allor che viene. Ma ecco la sorella, che ceffo, sciarato, ecco per colpa vostra ingestato.

0: silenzio!
1: I penne e la barba di grattere la pelle, la regola e corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lice.

0: Vabbè, chi? La tua Fiordilì.
1: La mia Fiordi... Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa, un poco di più
1: mai. Ma cessa, cessa di tormentarmi, e non abbia più tuffo studiando di castigarle stranamente.
0: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: Per state celebi in eterno. Mancheranno forse donne a uomini come noi.
1: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre correcchie spinnecchiate.
0: Purtroppo!
1: E pentigliatele come le son, fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se le la imparate. Non ti accusa le donne, i tuoi scuri.